Partito Barone e Conte, principe e marchese, ma ballano sta tarantella calabrese. Ecco la zona, è un professionista, forza andò Cecillo, came di chista.

diventi allora il primatore, e ripeti quello che vorrà. Sul terzato scende giù la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia del